Masikila tsebeng ya gago se pela falle J something. Hey J something, are heaven in you kilina la kosha pele ga fa. Engwa re go setse re go file go tsora misong ya le go re lo ke tsi fela kosha. E kaone kaone go tsa fa go lungi tsebeng ya gago ru thando. Ke tlhile mo tsere go setse tlentse ya gago. Hopela gape go re file fela kosha. E kaone kaone go re mo stationeng se sa go tele tsa batho peace square tlile no tsebeng ya gago are beautiful. Go mmatse ba ka se re le boga fa sopi mo tsai ka di ntlhagolo tse ditaba taba ka botla tsa revolution pedi tela tela ka tsela re a kwisha ro ke ba fa gore mino re felle tsa go ona le mino wa di strings ka mo mino wa jazz e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e